Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro

promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Provenzo!
0: Voi la condiscendenza di venirne dovrete. Marana, eccomi bra.

0: dirvi, amor sei in cielo mandato espressamente per dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetemi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah? Che cosa?

citofi si volle, se siete tullini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche cabuglio si covarrà. Siete tullini, citofi si volle, se siete tullini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche cabuglio.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si può sente, bello, sonnecchiando mi dice, fa ch'io rida, buffone, forzarmi de...

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco. Aspetti un po' di vino.

amici, ognun di voi torni ai lavori suoi, senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo a Roma.

sparso esercito gli avanzi ha già raccolto e tutto stabilito. Onde il superbo Gloucester assolito

0: che aiuto, che dice, perché tu mi scommetti?
1: Non so che sia timore, è noto a queste selve il mio valore.
0: Ma se tu tremi adesso?
1: Non sempre, o cara, si trema per paura.
0: Addio, Pasquale!
1: E mi lasci sì presto?
0: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
1: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
0: Insieme?
1: Sì, se ti sposo.

posso, ma se non posso, ma se non posso, ma se non posso. Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto, la sotto,